Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così. Senza un filo di speranza, un raggio di sole. Ma dammi almeno un raggio di sole, mi supplico.